0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
0: L'expression, non, l'Expresso. L'Expresso. L'Expresso. L'Expresso, l'agenda culturel.